Se ne scrivo una canzone. E quando Tony ha pegato, arrivo se lì, la pago sana.